morsa di spetaludes, cucimon di tosimona, una morsa di nanemona, uspalisis lucignà. La minotta sta da vrania, tutta magaglia su buona, mestica maritinavia.